0: ragazzi e se ne vuoi essere ma pass.
1: Please just rewind, let me shake it.